lavorare, io sto per spendere Roma sale per l'affitto e bullet. Ma una cosa in un daret, cosa vuoi fare progetti? Questa è la lingua attesa del nulla e la povertà totale. Penso uguale, parlo uguale, tanto vale tacere e smetter di pensare, non pensare più. Pensare può far male a chi non ha mai avuto niente da domani. Non si aspetta ancora niente nei loro occhi sfuggenti, nessun lampo di rivolta. Niente di niente di niente, solo ostilità latente contro l'extra comunitario che minaccia il loro niente. Così cala il sipario sopra la coscienza di classe, con essa cala sopra le premesse stesse di ogni cambiamento reale. Non pensare può ammazzare.